0: tali o mana onga I o loe fa to tonga ilo maota ini taule lei toi ananga ta e mawai moenga nga o si tono ni usila fa a pese tino fall po tumalo lo laulau ai mana foa TV la au pese usa aisa masini ta lava lava telefoni fe ave ai maisi a fio ane loa il fa fitu fa Greater Throat Otau po le tolo fitu iwa Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu selau Lua lua lua, lima fa valu, ovalu selau, lua lua lua, lima fa valu.
1: Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy Lenei, fa fufonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa.
2: Yeehaw! Leo tula mali tato taimile wanti le nia fiafiono minute le tuto na taa leo le fitu taan fitu ya ole taimile tue fatsan lawe tato tala mai samo pia fa peramisi mai ato oe ili le anso na lila pantalo fantu sesi le tuinga mala mano le nga lue mano fuori fa mano lo si fia munga lue ngole nei fo iba yaso gile waso faraile le mea a fafsa anga ilo fo ia male unpopo ia faipo a fo ingai fufuanga

Feeling down of a pessel RSA, Yabadisino Fatunga Mota, Tule Neva and La Fiafi Malito Tua, and Radio Sam was a full lima, Eva Tolu Amo. Yeah, but not too late one to I to know my 19 Molitato Port Calame. Aole Yamata Lilitato Port Calame. Mafayona, Mawalo Wavanuapia, Eva Aumilitato Lina. Tolu fitu fitu tasilima Eva Tolu, Tolu fitu fitu tasilima Eva Tolu. Ya ole laina le nalo avanua mo oe ili nei fwui vaenga le fiafi ilungo le tanto Facebook page ma le tanto YouTube channel ya vaenga fwui le na afapia nati PCI vavela uomi omi ya mafayona e failo mai e chau e pasi atu naitina ya mo le tanto porkalami ili nei fwui vaenga le fiafi ma le tautua mele usimai e fafonga le foto aitadu mai salome mito moe ya lingate foilol tina ya talu sanga sa yuli pulitiu atoa pasta tuloto mata iva mesipati molitanto porklame ya ole tatalo mo oe usimai e fafonga.